osserva come la maschera oscura il volto. Osserva come esalta e libera la voce. Osserva come la maschera oscura il volto. Osserva. Mm-hmm.

La tecnologia più avanzata, i prezzi più accessibili. Comprate i prodotti del Sollevante.

prezzi più accessibili. Comprate i prodotti del Sollevante. Un'antica tradizione per un mondo

0: partì,
1: quel bacino
0: come ti abbandonavi tu,
1: quel bacino
0: non ne ho trovata più nessuna.
2: Oh,